0: Mix Radio.
1: Wow, ho bisogno di uno stasso, che ho completo candela. E io gangsta.
2: Mami, ho bisogno.